0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano,
1: combatto

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

vedo giù, se volete io non vi penso, per il buona ragione. Con le mani,

prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su cenno non è. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: puletevi, presto puletevi, io cali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate stare.

Thank you.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accondersene insieme. Ed esso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

fanteria, fanteria, fanteria, fanteria.

ma non balena. Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tu

0: fratello.
1: Ascolta.

0: punto.
1: Estravo, estravo.
0: Avvicinarmi, io mi facendo, dagli otta mano.
1: Vai,
0: da senno,

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si il

0: sentisco.
1: Mi sporco! Aria, gentiluomo!
0: Pranzo!
1: Pezzente!

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda ma lei sospetto,
0: e ognuno i
1: periti che fremono in
0: corpo, abbandoni,
1: tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì, ma è la vita più cara,
1: non è. Ma protegga il Signore,

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

cielo e spegni quelle fiamme.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, discon quasso.
1: Da quanto in più come un po'.
2: Ti rompisci il

0: Mercy Corps!
1: Qua tutti! L'ho trovato! Pace, palestra, voglia, voglia!
2: Senza il tempo è superato!
1: Zitto, fissi!
3: Sto solo,
4: sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, sto solo, s

0: indicere d'invia.
1: Un invito alla danza.
0: Eccelso onore e di rendita.

e non mariti e vai amici voi e voi